0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuel elani iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite amek iuseche lanahit with ische latona el toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya.
2: You used to call me on my, you used to, you used to.

0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: Asak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak diyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi